0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A, vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, a dirlo è la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone, ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente ai Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzava e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6% in aumento dello 0,1%. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Face, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Il conflitto russo-ucraino sale la tensione anche con Sofia. Due navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Ruman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di 1 settimana. Ma oltre il cinema, la parata di Divi che animerà la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma al via oggi, con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julian Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di 1 settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica, il ministro dell'Economia Economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza, polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato 109 a favore, 61 contrari, 2 astensioni. Via libera, quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e i delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori anti-drone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento Parlamento, era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 le astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%. La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade, un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare, tra le altre cose, contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid, sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219,610 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone scattata la no-fly zone. Sull'intera struttura ospedaliera sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado, e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa. Con uno scostamento di bilancio di 28 miliardi di euro tra il 27 e il 28, l'esecutivo ha lavoro per individuare le proprietà della prossima manovra. Il quadro resta legato anche a un confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF a ceto medio potrebbe essere in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure con 216 sì e 116 no, la risoluzione di maggioranza del documento programmatico di finanza pubblica convocato per le 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La cronaca, sarebbero 3 gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Pietra Catella. Anche in questa ottica diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui 9 possibili protagonisti del giallo lavorano: Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Il calcio, il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen della Roma. Arriva anche un verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane. Andato a scena al termine di Cagliari-Juventus, i 2 tecnici saranno squalificati per una giornata. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva per finanziare le misure della manovra. Il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze. Fino a martedì 20 ottobre è scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale. Nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partono oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole nella zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Dall'estero 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina, lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale del nord-est del paese. Il calcio: Inter e Napoli si ritrovano stasera in Champions League, il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski, in attacco Lautaro e Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay, titolare confermata la difesa a 3, tre pali, Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio: il Monday Night della 6ª giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié.

0: Italia, la doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, a dirlo è la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Lubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3 rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6% in aumento dello 0,1. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il conflitto russo-ucraino sale la tensione anche con Sofia. Due navi sono infatti state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. La richiesta dello spostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia NEC per difesa ed energia è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato, lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera di oggi del Parlamento allo scostamento di bilancio dall'Assemblea di Asso Lombarda, la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, perché ha detto si tratta di una proposta semplice di buon senso, oltre che di responsabilità. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato, e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. Due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Ma oltre il cinema, la parata di Divi che animerà la 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, al via oggi con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julianne Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento aumento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica, il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza, polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato 109 a favore, 61 contrari, 2 astensioni. Vi libera quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione, al piano safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori anti-drone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 le astensioni, di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%. La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade, un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14 attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare tra le altre cose contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni di attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid, sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219-610 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga, lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa. Con uno scostamento di bilancio di 28 miliardi di euro tra il 27 e il 28, l'esecutivo ha lavoro per individuare le proprietà della prossima manovra. Il quadro resta legato anche a un confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF a ceto medio potrebbe essere in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure con 216 sì e 116 no. La risoluzione di maggioranza del documento programmatico di finanza pubblica convocato per le 19 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La cronaca: sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Pietra Catella. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano: Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite a largo delle coste.

0: Annullate tutte le udienze. Fino a martedì 20 ottobre è scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale. Nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partono oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole nella zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Dall'estero 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina, lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale del nord-est del paese. Il calcio: Inter e Napoli si ritrovano stasera in Champions League, il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri, Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski, in attacco Lautaro e Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay, titolare, confermata la difesa a 3 pali, Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio: il Monday Night della 6ª giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì, a dirlo è la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il

0: Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione, il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzava e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6%, in aumento dello 0,1%. Papa Leone ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: kiss.
1: Le 6:01.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Papaleone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti, il ministro sbotta, questi non vogliono lavorare. E libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio, Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: possiamo metterlo di nuovo dall'inizio, no? David Guetta e Sia, Titanium, vi accolgo così questa mattina. Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati, è già metà settimana, mercoledì il 14 di ottobre, come state? Tutto bene? Fa freschino, ci vuole la felpa e il giubbino questa mattina. Sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10 qui su Radio City.
1: Ciao, sono Eleonora di Mortara, I love Radio City.

0: Buongiorno a tutti da Belforte, col canto del gallo in sottofondo voglio fare le mie più grandi
1: eccolo
0: congratulazioni a Samuele, mio figlio, che ieri si è laureato in storia col massimo dei voti.
1: Quelala. Grandissimo Samuele, il figlio di Eleonora, che bello questo messaggio. Allora, con in sottofondo il canto del gallo. Si è anche fermata Eleonora. Allora, grazie, Ele, sempre strepitosa. Complimenti al tuo ragazzo, ragazzi, il dottore. E allora, applausi per Samuele che ieri, insomma, si è laureato. Bravissimo. Davvero complimenti da tutti noi. Poi è arrivato il messaggio di sera. Attenzione, ormai sei internazionale. Allora, ciao Betty, buongiorno, un bacione grande a te e a tutti gli altri colleghi in ascolto come me. E se possibile, volevo che salutassi per me il mio amico Marco di Novi, che ti ascolta ogni mattina. Grazie Marco, e sa le mie notizie tramite te. Tant'è che ieri pomeriggio mi ha scritto anche e mi ha chiesto che macchina ho comprato, no? Questa cosa mi ha fatto morire dal ridere, anche noi, eh? Allora, hai capito, non sei andato da lui, com'è sta storia? Allora, particolarmente quello perché lui lavora nella riparazione e sostituzione dei cristalli e io l'ho conosciuto proprio in quell'ambito lì. Ma è il nostro Marco Brontolino? È lui? No, parliamo dello stesso Marco, no? Perché è un fedelissimo ascoltatore di Radio City. Allora aggiungo il doppio saluto per Marco Brontolino, non so, magari è lui, eh? Anche lui si occupa di cristalli. E allora, ciao Sere, grazie ancora per il tuo messaggio. Sostituito tutto, ok, tutto a posto. C'è la musica di Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì all'insegna del bel tempo tra Liguria e Piemonte. Avremo solo il passaggio di innocue velature. Contesto climatico tutto sommato mite, con valori intorno ai 20 gradi sul Piemonte, 22-23 gradi invece in Liguria. Ventilazione che soffierà a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
7: tutto a posto.
8: Alla prossima revisione.
9: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
10: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Da 25 anni con ING. Puoi.
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: siamo tornati. Che anno era? 2012, ok. Allora, saluto Marco, non Brontolino, è un altro Marco che si lamenta già, Ma di che cosa ci lamentiamo questa mattina? Allora, saluto Ari, ben arrivata Ari, che vuole salutare intanto un saluto speciale a Serena, la mia amica speciale all'ascolto, poi lei, Gaia e Giorgia, che hanno portato una ventata di allegria alla nostra vita. Che bello questo messaggio. Allora un saluto speciale per voi, naturalmente buona giornata.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi è mercoledì 14 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, giornata ricca di soddisfazioni, continuate così. Toro, l'aspetto armonioso di Venere vi offrirà l'opportunità di sistemare i vostri impegni prima di un meritato e assoluto relax. Gemelli, giornata senza eccessive difficoltà professionali. La vita affettiva sta vivendo un periodo un po' complicato. Vigilate, Cancro, piacevole l'intesa amorosa. Leone, godetevi ogni momento piacevole di oggi. Vergine, siate propositivi, poiché potrete agire con sicurezza, specie nelle decisioni lavorative. Amore oggi un po' scontroso. Bilancia, vi sarà richiesta un po' di pazienza, poiché la dissonanza di Marte vi rende un po' frettolosi. Scorpione, potreste incontrare qualche ostacolo causato da Mercurio in quadratura. Tuttavia, saranno noie di poco conto che non incideranno sui progetti già avviati. Sagittario, bene il lavoro con buone possibilità anche per l'avvenire. Capricorno, l'ottimo aspetto di Venere vi invita a dare retta al cuore e ad agire con saggezza. Acquario, la luna positiva vi aiuterà ad essere ottimisti e ad usare la vostra genialità con intelligenza. Pesci, siete tra coloro che godono dei favori di alcuni astri importanti. Tuttavia, per luna e Venere dissonanti potreste non sentirvi del tutto sicuri del vostro istinto. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

di bella musica con i vostri messaggi al 333 46 35 873. Devo risalutare Marco Brontolino perché era in galleria, ma anche tu, dico io, ma poi mi devi pagare perché io devo ripetere sempre i saluti per te, cioè interista tra le altre cose. Ieri vabbè, lasciamo perdere. Ciao Brontolino, buona giornata, grazie che ci ascolti sempre anche in galleria, e mi perdi il segnale. Allora, vi va se parliamo di viaggi del prossimo anno? Vi piace viaggiare? È bello viaggiare tra vacanze senza smartphone e mete scelte per la musica. Pare sia questa la nuova tendenza, quindi insomma staccare dalla connessione continua, seguire magari un evento musicale, certo, e ascoltare la radio. E quindi fa bene, diciamo che sono alcune delle motivazioni che poi orienteranno le vacanze del prossimo anno secondo queste nuove tendenze individuate da Skyscanner attraverso proprio questa indagine. Allora, il 57% degli intervistati prevede di viaggiare almeno quanto quest'anno, magari anche di più, perché quanto quest'anno poterlo fare. La disponibilità economica resta sempre centrale, beh, senza i soldini dove vai? A casa rimani. Allora, tra le esperienze ricercate emerge il distacco dagli schermi, quindi niente smartphone insieme ai viaggi dedicati proprio agli acquisti esclusivi che poi interessano un bel campione, il 43%. Cresce anche l'attenzione per soggiorni che consentano magari di allenarsi e mangiare bene, ma anche in vacanza ci dobbiamo allenare ma dobbiamo essere scialli, tranquilli. Musica, quindi cinema e storia diventano altre ragioni per scegliere poi una destinazione, no? Dai luoghi magari quelli evocati dai film agli spettacoli ospitati in ambientazioni insolite, quindi celebrazioni che poi magari anche prima del matrimonio prende spazio la formula della festa condivisa. Quindi insomma, tra le mete indicate come emergenti, quindi figurano Capo Verde, e beh, quella non fa schifo, Kazakistan e poi in Vietnam, anche questo insomma nell'elenco compare anche Marina di Campo, quindi siamo all'Elba, che mamma mia è bellissima quella, quindi buone vacanze, bisogna già pianificare le vacanze per il prossimo anno. Che belle, mi piacciono tutte queste mete. Ok, iniziamo a mettere i soldini da parte e si parte.

0: leggo i messaggi. Allora, saluto Aria in macchina con il papà Chicco, sta ballando e vedi che sound questa mattina per voi, eh. Ciao Ari, buona giornata a voi. E poi comunque ieri l'Inter ha fatto un affarone, con tre soldi ha preso quattro pere. Che bello. Ciao Andy, mamma, mi fai perdere tutti gli ascoltatori interisti con questo messaggio, ma io leggo, vabbè. Quattro pere a colazione, benissimo così. Salutiamo Marco, ok. Abbiamo parlato di vacanze, di viaggi, perché insomma i viaggi 2027 tra vacanza, senza smartphone e poi le mete scelte soprattutto per la musica. Allora, il messaggio ha fatto la battuta, oddio, ha risposto Marco Andy, questo è per te, eh. Allora, Gianluca scrive: io quest'anno, dopo l'aumento che ho avuto, posso permettermi di andare a Isola del Cantone. Buona giornata a tutti. Guarda che è un bel posto quello, è già qualcosa comunque, fidati. Bacioni Gianluca, mi raccomando, è uscita Tortona, non proseguire, ok? Baci a te, buona giornata.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

appuntamento, quello del 20 ottobre, perché lancerà, quindi presenterà live questo suo album che poi uscirà il 23 ottobre, giusto? Mi confermate? Sì, sì, il 23 ottobre, quindi un incontro inedito proprio a Londra tra grandi artisti. In questo album intanto molti cantanti, no, che prendono parte, appunto, da Salmo, Fabri Fibra, e ci sarà anche Malika Ayane, hai capito? E quindi insomma un bell'album sicuramente. Poi questa tournée pronta a partire il 24 novembre, se non ricordo male la data zero, già sold out in parecchie città, da Ancona, giusto? Sì, questa mattina ho bisogno di conferme. Sì, ok, da Ancona, poi arriverà a Milano, insomma Torino e tante altre città, la possibilità quindi di vedere Cesare Cremonini dal vivo, che merita sempre, è sempre un bel vedere, oltre che ascoltare le sue bellissime canzoni. Diciamo che farà anche una bella figura, cioè, non gli manca nulla. Sabrina Carpenter con noi, in arrivo questa Taste.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuovo album, arrivano questi dettagli da parte del sassofonista Kathleen Pine. Lui ha detto: ho fatto qualcosina con Mick Jagger, è un artista fantastico. Ah no? Che meraviglia, attendiamo allora questo nuovo lavoro, speriamo davvero. Intanto la canzone preferita di Elenuccia, che saluto e ringrazio per il messaggio, bella questa, i Rolling Stones, questa era Miss You. La redazione, le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Papaleone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ADG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: musica, Annalisa insieme a Madame. Fatemi salutare il mio amico Mauri, ciao Mauri, che sorpresa questa mattina, grazie mille, un bacio grande grande a te, sei sempre tanto gentile, tutto bene? Dai, passa a salutarci ogni tanto, fai un saltino a Castelletto, dai.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia, I love Radio City.

traffico di Shrek, che bello. Smash Mouth, I'm a Believer, qui su Radio City alle 8:10. Allora, seconda ora insieme a voi, saluto anche Mattia, buongiorno anche a te, caffettino Matti. Saluto anche Esia, tra poco leggerò anche il suo messaggio perché ci insomma regala sempre belle cose, foto meravigliose. Allora, andiamo in Veneto, ragazzi. Si è conclusa, no, il campionato del Tiramisù World Cup, che si è conclusa proprio a Treviso con due vincitori. Allora, intanto un paulista, diciamo così, sì, proprio lui, un paulista, che non è Caffè Paulista, ma esiste ancora il Caffè Paulista? Non lo so, vabbè, adesso. La decima edizione si è conclusa proprio domenica, arrivano quindi le notizie, no? Allora, Marcos Muzzi, apicoltore di San Paolo, eccolo lì, paulista, quindi du Brasil, è il nuovo campione del mondo nella categoria ricetta originale. Invece, per quanto riguarda nella categoria creativa, ha vinto il vicentino Ciro Tommasini. Allora, lui ha avuto la meglio, no, in questa categoria, con un tiramisù a forma di alveare, una cosa bellissima. Allora, intanto alla gara hanno partecipato qualcosa come 320 concorrenti, mamma mia, da 33 nazioni, giudicati poi da 130 giudici, tutti buongustai, direi. Tra l'altro, insomma, la gara era riservata agli appassionati, non ai professionisti, a decidere, quindi i vincitori sono stati proprio questi giudici buongustai, appassionati ovviamente di questo dolce tra i più amati al mondo, arrivati da ogni angolo del pianeta. Il Brasile quindi può festeggiare alla grande, no? Verde oro, ah, che bello. Allora, diciamo che l'edizione 2026 ha parlato appunto del Brasile, quindi lui, Marcos Muzzi, 51 anni, ha vinto, si è portato a casa quindi questo titolo così prestigioso, con i suoi 6 ingredienti di sempre e senza nessun effetto speciale. Quindi, insomma, ha sfidato quindi tutti gli altri non professionisti ma appassionati del tiramisù. Invece, nella ricetta creativa, come vi dicevo, a fare da padrone è stato proprio Ciro Tommasini, il 53enne vicentino, quindi giochiamo in casa, è stato incoronato grazie quindi a questa rilettura a base di composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Mamma mia, chissà che meraviglia, che bontà. La giuria ha premiato proprio lui, un dolce originale ma anche molto goloso, però insomma non quello originale ma invece quello creativo, vedi? Neanche quello siamo riusciti a vincere, ma è nostro il tiramisù, è italiano, invece ha vinto un brasiliano. Tu pensa come vanno ste cose. Peggy Gou, Ira Star.

0: Infotraffico.
1: Ci occupiamo di traffico alle 8:19, partiamo dalla 7, raccordo Berguardo Pavia, segnaliamo un veicolo in avaria presso l'allacciamento tangenziale di Pavia in direzione allacciamento A7 Milano-Genova. Rimaniamo sulla 7 dove segnaliamo code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova. Traffico intenso anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra lo svincolo di Genova-Pegli e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove segnaliamo code per traffico intenso, rallentamenti tra lo svincolo di Genova Est e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova e personale su strada per lavori segnalato sulla A26 Genova-Gravellona-Tocce tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e lo svincolo di Vercelli Est in direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Alle 8:22 noi torniamo in diretta perché c'è una bella novità da ascoltare naturalmente insieme a voi. Ritorna anche Jovanotti accompagnato da Samurai J, il nuovo singolo è Le Foglie di Te.

foglie di tè o di tè? Giovanotti e Samurai J, interpretate come volete, ok? Allora saluto naturalmente la nostra amica Esther che ci scrive da Casale Monferrato, mi ha mandato una foto bellissima, dice: buongiorno Betty, questo è il lungo po' di Casale, è un cammino molto molto bello, poi insomma accompagnato da queste bellissime immagini, l'acqua, il rumore dell'acqua che scorre, da fare al tramonto, mamma mia, una cosa bellissima, grazie, bello, mi piace. Mi piace, lo faremo sicuramente. Un bel suggerimento, un consiglio da parte di Esther, che ormai è casalese lei, abbandonato Alessandria. Allora, ciao Esther, un bacione grande, grande. Allora, voi come siete messi con i pagamenti? Cioè, nel senso, pagate, sì, ok, no, pagamenti, il contante oppure preferite la carta? Allora, hanno fatto questa indagine, il contante resta comunque uno strumento centrale nelle nostre abitudini di pagamento, soprattutto degli italiani, e nonostante poi la crescente diffusione di carte, soluzioni digitali, sappiamo bene, anche smartphone, però la transizione verso la modalità, no, più innovativa procede a tutta velocità, diversi, no, tra i consumatori, poi però diciamo che emerge da questo studio della Banca d'Italia che individua proprio 5 distinti profili di consumatori, cioè la maggioranza, quindi si parla del 50,2% del campione, è composta da dai tradizionalisti, noi siamo tradizionali, ecco, quindi utilizziamo ancora il contante e le carte nei negozi fisici, soprattutto facendo poi un uso limitato magari dei pagamenti a distanza. C'è invece il 24% che è composto dagli utenti solo digitali, quindi che non utilizzano contanti, mentre invece il 15% rientra tra gli utenti ben connessi, quindi diciamo che sono integrati, no, nell'economia digitale, quindi diciamo che utilizzano forse lo smartphone, no? Ecco, restano poi gli amanti del contante, il 7% si affida esclusivamente al cash, ma a me piace il contante, vabbè, abbiamo anche la carta per carità, però diciamo che si usa ancora molto volentieri. E poi ci sono quelli scettici, no, verso invece la tecnologia bancaria, il 4% combina proprio contante e carta prepagate, evitando quindi strumenti digitali più avanzati. Voi come preferite, cioè pagamento contante per voi è importante oppure utilizzate la carta? Secondo Banca Italia quindi le differenze sono anche generazionali, sicuramente, cioè secondo me i giovani sono maggiormente presenti nei gruppi digitalizzati, no? Mentre invece magari gli anziani, vabbè, ma io non sono anziana, uso il contante, sono legata al contante, ma io non mi sento assolutamente anziana, sono giovane, hai capito? Voi invece cosa preferite, il contante o la carta? Vabbè, per comodità forse la carta, non lo so, Live in the moment, torniamo alla musica, Portugal, The Man.

0: morire qui sul momento del ridere. No, vabbè, Mirella, ma sei un mito, ragazzi. Mi fate veramente divertire tantissimo. Allora, no, stiamo parlando di pagamenti, contante, carte, insomma, il contante resiste perché oltre il 50% degli italiani lo usa ancora, ancora. Cioè, perché lo usa ancora? Perché siamo vecchi? Allora, soprattutto nei negozi fisici. Attenzione, perché poi, vabbè, molti utilizzano ormai la carta di credito, lo smartphone. Allora, sentite un po' il messaggio di Mirella. Ti mando in onda, Mirella.
1: Allora, io viaggio sempre in contanti. Sì. Non ho carta di credito, non ho bancomat, non ho niente, solo contanti. Vedi? Ma un giorno mi trovavo in vacanza in un posto, adesso non ricordo dove, e pago in contanti e la commessa mi dice: signora, siamo nel 2026, c'è anche il POS. E io gli ho risposto: ah sì? Allora quando posso te li do.
0: Bellissima, ma è una barzelletta, l'hai fatto veramente, hai fatto bene però, ma che risposta è, signora, siamo nel... E beh, che me frega se il contante esiste ancora, perché non posso pagare in contante. No, ma adesso comunque in molti commercianti, vabbè, abbiate pietà magari di chi usa ancora il contante, ma perché per forza di cosa dobbiamo sempre cioè, pagare, no, con la carta di credito, e quindi quando poste te le riporto. Ok, hai fatto bene, Mirella. Avrei fatto la stessa cosa, credimi, davvero, è di cuore proprio. 8:37, Katy Perry.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

248.000 dollari trascorrereste 202 giorni chiusi, mamma mia, in un supermercato. Oh, che sfida, raga. Ma questi sono pa, ma cosa hanno in testa? No, vabbè, magari uno decide anche di farlo, no? Allora, lui ce l'ha fatta e ha vinto 248.000 dollari. Si chiama Juan Garcia, lui ha 56 anni. Diciamo, andiamo in Messico, è proprio originario di quelle, da quelle parti, Hidalgo, Messico, ed è l'unica persona ad uscire da un supermercato con in tasca 248.000 dollari. Allora, il motivo? Ha vinto questa sfida lanciata dal celebre youtuber MrBeast di restare praticamente all'interno del supermercato, come vi dicevo, per ben 202 giorni consecutivi. Guarda che sono tanti, quasi un anno, cioè la sfida è stata lanciata ad aprile e ad infiammato, beh, sicuramente il web con tante visualizzazioni, video di questa impresa che poi ha superato alla grande, cioè anzi hanno superato i 200 milioni di utenti. Allora, nome d'arte di questo creatore, Jimmy Donaldson, aveva comprato un supermercato e aveva annunciato dall'altoparlante che l'ultima persona ad uscire avrebbe vinto una cifra pari a circa 250.000 dollari, ben custodita proprio all'interno di questo carrello d'oro, direi, enorme. Allora, alcune persone hanno lasciato il supermercato in fretta, cioè quasi subito, premiate dalla spesa offerta da questo youtuber, mentre invece altri hanno iniziato a, come dire, colonizzare, no, il negozio, organizzandosi al meglio con i viveri presenti all'interno. Dopo 60 giorni i concorrenti rimasti erano 4, incluso Juan Garcia. Allora, solo a quel punto, quindi, MrBeast ha alzato l'asticella, cioè chi restava avrebbe intanto fatto rifornimento al negozio, ma avrebbe dovuto mangiarsi tutta la merce. Mamma mia, ma cos'è? È una sfida, ma sono pazzi. I video pubblicati successivamente mostrano come i concorrenti abbiano poi passato il tempo a cucinare e a consumare il cibo senza sprecarlo o lasciarlo lì. Praticamente lui ce l'ha fatta, e quello che ha resistito di più è rimasto, come vi dicevo, praticamente 200 no, quanti giorni abbiamo detto? 202 giorni, e ha vinto la cifra di 248.000 dollari. Voi l'avreste fatto? Sareste riusciti a, non lo so, a rimanere lì 202 giorni? Mamma mia, ma sono tantissimi. Meglio la musica, Karol G e Bruno.

A quanto mi piace il nuovo singolo di Karol G insieme a quel gran bella ragazza di Bruno Mars, Still. La canzone appena ascoltata è stata anche una delle nostre novità adesso in programmazione. Vi siete scatenati, hai capito? Beh, certo, chi ha il mutuo dice aspetta un attimo che ci penso, magari ci passo anche più di 202 giorni chiuso in un supermercato, perché poi la vincita è direi appagante, no? Sostanziosa, $248,000 per aver trascorso 202 giorni chiuso in un supermercato. Vabbè, 2-10 non è che fa la differenza, vogliamo stare lì. Dopo 200 giorni cosa stai lì a sindacare sui 7? Allora saluto Lucio che dice ciao Betty, buongiorno, ma vedi tu, in 200 giorni mi pagavo il mutuo invece di aspettare 30 anni per finire di pagare una casa. Hai ragione, sai che non ci avevo pensato, però è vero, se ci pensi ti danno da mangiare, puoi dormire, puoi fare, però 202 giorni sono tanti chiuso in un supermercato, cosa fai, balletto? Cioè, però effettivamente, allora $248,000, siamo più o meno sui €220,000, dico bene o dico una cavolata? Sì, più o meno, dai, vabbè, adesso non stiamo lì 21-22, però la cifra è quella, quindi sì, ti pagavi il mutuo, credimi, vogliamo partecipare, magari il prossimo anno ripetono questa bella competizione, questa bella gara. In bocca al lupo Lucio, ci pensiamo, ok, grazie mille del messaggio, è sempre un piacere ritrovarti, grazie per aver scelto Radio City. Dal passato, I Just Died in Your Arms, Captain Crow.

0: notte, riascoltata insieme a voi nello spazio City Story, che naturalmente ritornerà più tardi, esattamente intorno alle 10. Pronta la redazione, ascoltiamo le ultime notizie, le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie e al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: terza ora in questo mercoledì, il 14 di ottobre 2026, sono 8 minuti dopo le 9. Un ringraziamento come sempre va alla redazione, che ritroveremo puntuale alle 10 con gli ultimi aggiornamenti. Intanto questa è Radio City, avete scelto la nostra radio, bravi bravi, tanti vostri messaggi al 333 4635 873.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada, I love Radio City.

FM, questa era Animal. Allora, si parla di pranzo italiani a tavola, quante volte ne abbiamo parlato, cambia un po', no? A pranzo sempre più spesso si pranza fuori e 6 su 10 scelgono una sola portata, ma solo quando si va a casa di mamma, no? Si mangia il primo, il secondo, il terzo, il quarto, no, veramente. In pausa pranzo però al bar ci concediamo soltanto una portata. Sono statistiche queste, sondaggi, il pranzo quindi ha progressivamente perso, no, la sua centralità come pasto principale, anche perché magari hai un'ora di pausa e partire dall'antipasto è un po' difficile, no? Mangiare in un'ora. Passando però, quindi è aumentato, 78,2 al 63%, insomma diminuito nel senso il pranzo, quello cioè dall'inizio alla fine, dall'antipasto al dessert. Invece anche quando mangiamo fuori cambiamo un po' le abitudini, anzi sono cambiate soprattutto in pausa pranzo. Oltre 6 italiani su 10 scelgono appunto una sola portata, mentre appena il 17% ordina proprio le classiche 3 portate. Ma voi lo fate? C'è qualcuno che a pranzo mangia dall'antipasto al secondo? Non lo so, sono alcuni di questi segnali, se vogliamo un po' di trasformazione più ampia del rapporto degli italiani con il cibo. Abbiamo sempre un bel rapporto, diciamo che meno pasti scanditi da antipasto primo, secondo e contorno, e forse più occasioni, no, per mangiare fuori casa anche magari in momenti diversi della giornata. Ci concediamo dei piccoli spuntini, ecco, una sola portata la scegliamo a pranzo, piccoli piatti o assaggini da condividere. La tavola italiana quindi ha cambiato forma, cioè negli ultimi 10 anni il pranzo ha progressivamente perso la sua centralità come pasto principale, però c'è, insomma, diciamo che c'è chi lo consuma a casa, però è sceso anche questo, dall'84 al 72,9%. E quando si mangia fuori, soprattutto in pausa pranzo, come vi dicevo, quindi scegliamo ormai una sola portata, il segnale di una trasformazione più profonda forse del nostro rapporto con il cibo, no? Già nel 2015 Treccani descriveva proprio il mutamento dei consumi alimentari in Italia con una formula particolarmente efficace, no? Si mangia più volte al giorno e ogni volta di meno a distanza di 10 anni. Questi dati mostrano quindi un fenomeno ormai maturo, tempi, luoghi, occasioni di consumo quindi diventano più flessibili, però non rinunciamo a che cosa? Alla convivialità. Quella va sempre bene e siamo alti, 85%, cerchiamo quello quando si parla di cibo, di pranzo, cena, vogliamo comunque la convivialità e quella bisogna mantenerla.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: 9:25, si torna in diretta. Intanto c'è una bella novità, bellissima, mamma mia, commovente, la nuova canzone di Marco Mengoni, ritorna anche lui, questa è Giornate Per

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

Giornate perse, la nuova canzone di Marco Mengoni, bella, bellissima, anche perché lui si racconta un po', no? Dice che questa canzone è arrivata proprio da un periodo più difficile della sua vita, una perdita difficile, ha perso la mamma e quindi insomma lui dice poi il distacco più buio, no? Quello di perdere la sua mamma, e anche i momenti storti sono utili, e quindi insomma ci sta questa bella canzone Giornate perse, che sicuramente fa riflettere poi insomma lui questo nuovo singolo e poi un progetto, no, di questo club allo sbagliato, che ormai sta insomma sta iniziando sicuramente, no? Sarà un grande successo, avremo la possibilità di andare anche a vederlo magari da quelle parti. Allora, Wonderful Life invece, Zucchero, sta per arrivare, perché c'è la nostra compilation, qui arrivano cuori per Marco Mengoni, vedo ciao Simo, bacioni anche a te. Ah, c'è anche Raffaella, Raffi, ci sei anche tu, buongiorno a te. Naturalmente c'è la compilation per voi.

0: d'autunno, bene. C'è Giova, ok, arrivo, tranquilla, tranquilla, Raffi. I Negrita che chiudono la compilation con Rotolando verso Sud. Abbiamo rispolverato una bella canzone dal 2005. Abbiamo suonato anche My Body It's Ready con Samber in apertura. Wonderful Life era la canzone di Zucchero dal 2007.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: sorpreso un po' Londra, no? E soprattutto i passeggeri, insomma, migliaia di altri londinesi che ogni giorno sicuramente viaggiano in metropolitana. Cosa è successo? È successo che la principessa Kate e la figlia Charlotte di 11 anni sono state proprio avvistate su questa Elizabeth Line di Londra, la metropolitana. Le due avrebbero viaggiato in treno sabato pomeriggio fino alla stazione di Tottenham Court Road, accompagnate discretamente dalla scorta, e quelli c'erano, sì loro c'erano, La destinazione della loro uscita privata resta comunque sconosciuta, mentre i video girati dei passeggeri circolano ormai online, no? Cioè, per una volta, quindi, niente limousine con autista o carrozze trainate da cavalli. Kate e la sua secondogenita Charlotte hanno scelto quindi un mezzo decisamente più comune per spostarsi, cioè la metropolitana di Londra. E allora è successo proprio questo, no? Figuriamoci, sono stati visti a bordo di questo treno, sedute tra gli altri viaggiatori, cioè una scena insolita, se vogliamo, no? Per due membri della famiglia reale britannica, tanto che poi alcuni passeggeri hanno tirato fuori il cellulare per immortalare il momento. Sono loro o non sono loro? Ecco, una giornata lontano dal protocollo, no? Secondo la ricostruzione, Kate e Charlotte sarebbero salite proprio sul treno della zona occidentale di Londra per poi scendere alla stazione di Tottenham, cioè un cuore della capitale, dove probabilmente avranno fatto anche un po' di shopping, no? La fermata si trova quindi a pochi passi da Oxford Street, è una delle principali vie dello shopping, quindi non lontano dal British Museum, dove fossero poi dirette le due principesse, però non è dato saperlo. Diciamo che nei brevi filmati diffusi sui social, la piccolina appare seduta accanto alla mamma e si guarda intorno con curiosità, la normalità che probabilmente a lei manca, no? Kate invece sembra perfettamente a suo agio durante il tragitto. Secondo me anche, diciamo che è un episodio che richiama un po' la memoria e lo stile educativo di Lady Di, no? Perché Diana cercava spesso di mostrare ai figli, cioè, se vogliamo, una realtà diversa, no? Da quella dei palazzi reali. Lei li portava sempre nei fast food, nei parchi di divertimento, sui mezzi pubblici, permettendo quindi loro di vivere esperienze comuni a tanti altri bambini. E probabilmente anche Kate e William hanno più volte cercato di garantire ai loro tre figli momenti di quotidianità lontano dagli impegni ufficiali, quindi insomma è stato un bel momento, direi, no? Quindi insomma, per Charlotte il viaggio sulla Elizabeth Line è stato forse soltanto un pomeriggio speciale con la mamma. Per gli altri passeggeri invece, un incontro decisamente fuori dal comune, ma le hanno lasciate tranquille, non sono state disturbate. Brave, i londinesi sono così, gli inglesi in generale. Suoniamo la musica di Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, vedi la normalità.
1: Ma quanto è piccolo.

0: attenzione, tanti nuovi ascoltatori, questa mattina è stato un piacere incontrarvi, conoscervi. Io vi aspetto domani, se mi va, tra le 7 e le 10 qui su Radio City. Sono Betty, baci a tutti, buon proseguimento di giornata con Paola, tra poco anche la redazione, naturalmente gli ultimi aggiornamenti. Intanto abbiamo raggiunto le 9.58, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzi.

0: Per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita Real Madrid di Mourinho, con Gasperini che pensa a Sulé al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: una grande voce quella di Adele con Rolling in the Deep. Buongiorno amici, e intanto siamo a mercoledì, metà settimana, metà mese. Noi andiamo avanti, il tempo vola ragazzi. Buona giornata a tutti, un abbraccio grande, buon lavoro. Siete con Paola fino alle 13.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure. I love Radio City.

La canzone di Chris del Sarandì, questa Good Old Days. Ciao a tutti, buongiorno, metà settimana. Dunque, in questa giornata del 14 ottobre abbiamo un po' di compleanni, un po' di auguri da lanciare. Lo faremo nel corso della mattinata insieme. Intanto benvenuti, i vostri messaggi che arrivano al 333-4635-873. Subito saluto, mando un abbraccione grande a Colli, perché lei spesso mi manda i bigliettini, le cartoline. Grazie mille, un bacio grande a tutti molaresi all'ascolto. Ok, allora, oggi la giornata dell'educazione ambientale, partendo proprio da noi, dal rispetto per l'ambiente, il nostro territorio, spiagge, boschi, quante volte è una cosa bruttissima vedere i bordi strada appunto sporchi, all'ordine del giorno. E poi oggi è la giornata degli uccelli migratori, quindi partendo in questo caso dalle meravigliose rondini, i rondoni che ci affascinano, no? Che percorrono, sappiamo, migliaia e migliaia di chilometri a seconda delle stagioni, inseguendo la primavera, possiamo dire così, quindi i fenicotteri, le gru, insomma sono meravigliosi, e oggi è la loro giornata. Allora oggi, attenzione, voi state pronti, pensate, perché parleremo di cartoni animati più amati da noi, quelli che abbiamo visto, anche insieme ai nostri figli, quindi ancora un tuffo nei ricordi. Intanto Lemon Tree su Radio City dal 96, questi Fool's Garden.

0: un'altra bella giornata insieme da trascorrere insieme a voi, naturalmente con la nostra musica. Achille Lauro, la città degli angeli. Allora, benvenuti amici, benvenuta Angie, Angelina, grazie per il messaggio. Un po' di compleanni, allora andiamo fino a Torino. Marcè, ci sei? Auguri Marcello, tanti auguri. Auguri anche ad Elvio, un abbraccio. Stefi, ciao Stefi, buonissimo compleanno anche a te.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di mercoledì all'insegna del bel tempo tra Liguria e Piemonte. Avremo solo il passaggio di innocue velature. Contesto climatico tutto sommato mite, con valori intorno ai 20 gradi sul Piemonte, 22-23 gradi invece in Liguria. Ventilazione che soffierà a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
6: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
5: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
6: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere, mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale. A Romentino Novara, in via 4 novembre 31. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
9: Luci, freni,
10: a posto.
9: Motore, pneumatici, gas di scarico,
10: tutto a posto.
11: Alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
13: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da €16.900. Info su nissan.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

questa canzone ai concerti del Coldplay, beh, noi chiamiamo i concerti più vivaci, più tosti, o rock, oppure insomma come questi ad esempio. Metti i Coldplay coloratissimi e assolutamente strepitosi, complimenti sempre, li abbiamo riascoltanti. Intanto adesso una delle nostre novità, c'è Taylor Swift, un successo dopo l'altro, lo sappiamo, questa è l'ultima canzone, Passion Zero. Novità.

cose. Buona giornata, buon lavoro. Saluto anche Ari, benvenuta, anche Carla di corsa, sempre. Tutti di corsa, sempre, no? Naturalmente, buon lavoro, un abbraccio, grazie Carla. Allora, Taylor Swift che abbiamo appena ascoltato nel video, lei fa le cose in grande. Il video che potete vedere anche andando sul nostro sito, radiocity.it, protagonista del video Dakota Johnson, Colin Farrell, nonché Cara Delevingne, quindi un bel video che potete vedere naturalmente insieme alle notizie musicali che trovate sul sito, potete ascoltarci anche in streaming naturalmente. E adesso parliamo del Blasco, il Vasco, una nuova laurea, sappiamo, Vasco diventa dottore un'altra volta, e quindi il titolo gli è stato conferito questa volta dall'Università di Salerno nella sua Lectio Magistralis. Lui ha detto nei giorni scorsi: questa proprio non me l'aspettavo, dottorato, andiamo sempre più su, dottorato honoris causa in politica e comunicazione. L'incontro con i ragazzi, ovviamente, lo stupore, le foto, le chiacchiere. Dopo quasi 50 anni scopro che le mie canzoni possono diventare perfino una tesi di laurea. Che meraviglia! Eh sì, e come? Possono diventare una tesi, possono essere citazioni nel corso della maturità, della tesi, lo sappiamo bene, lo so. Nel 2005, fra l'altro, era arrivata, sappiamo, la prima laurea, no? In scienze della comunicazione allo IULM di Milano. Quindi celebrazioni non soltanto perché prossimo anno i concertoni a Roma per il giubileo del Blasco, i 50 anni di carriera. E intanto, perché non approfittarne? Intanto a novembre esce un album live, quindi si avvicina Natale, sai com'è. Eccolo qua, il com plurilaureato Vasco Rossi, questa è la sua Come stai?

0: una bella foto Liguria Dab, il nostro amico Claudio. Ciao Claudio, ci segue sempre, lui sintonizzato con noi dalla Liguria, da Genova, La Spezia anche naturalmente sappiamo, poi in Piemonte, in Ligu e in Lombardia anche. Ciao Claudio, un grande abbraccio, buon viaggio, buon lavoro, non so se sei in lavoro o in festa, comunque buonissima giornata. Intanto freschino, beh giù un pochino meno, insomma qualche grado in più, effettivamente qualcuno si lamenta, no, si lamenta del freddino, insomma, fresco, insomma, mattine fresche, 9-10 gradi, no? Anche quest'oggi c'è bisogno di un aiutino, chi non ha il camino, magari un pochino la stufetta, dai. Intanto abbiamo ritrovato anche Olivia Dean e la sua Baby Steps.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
10: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
11: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
9: Domani chiamo.
10: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
11: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
15: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Faccio Ari, vedi di essere puntuali con i tuoi amici, ok? Allora ti aspettiamo. Poi Fabio direttamente intabratta dice, intabratta, questo è lo slang. Buon lavoro Fabio, buonissima giornata. Allora Cesare, che abbiamo appena sentito, ha svelato la tracklist di Amateur, il nuovo album di cui avevamo già parlato, album di inediti in uscita il prossimo 23 ottobre, 11 canzoni nate e registrate proprio a Londra, allo studio 13 di Londra. Dopo Salmo, già annunciato, ci sono diversi ospiti nell'album, quindi dopo Salmo, già annunciato nei giorni scorsi, ci sono anche Fabri Fibra e la sua ex, anche Malika Ayane, con la quale c'è una bella intesa, ci sono anche dei video da vedere. In Paparazzi, fra l'altro, l'ultimo singolo che è in rotazione in questi giorni, e Fibra ha inciso una nuova strofa sulla parte strumentale, quindi una nuova versione inclusa appunto nell'album. Insomma, Malika Ayane poi è presente in Cose molto piccole, questo è il titolo della canzone, e facendo l'appello, allora Salmo, Fibra e Malika saranno anche sul palco della O2 Stellenbosch Empire di Londra il 20 ottobre, nella notte in cui Cremonini presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album. E guarda te, se bisogna andare a Londra per sentire le nuove canzoni, quindi ha scelto Londra in quanto, vabbè, è lo studio di registrazione lì, ha registrato e nato lì questo album, per cui insomma prossima settimana questo evento, e poi pubblicato appunto il nuovo album. Adesso con noi Miley. Let's go.

Britney Spears con Elton John, Sir Elton John, Hold Me Closer. Allora andiamo oltre Genova, un saluto da Santa Margherita, spettacolo, ciao Fabri, grazie, a lavorare, dice, vabbè, sempre meglio che niente, eh? Il contesto, il panorama, non c'è male, buonissima giornata, grazie mille per il messaggio, per le vostre foto che ci inviate. E adesso dal passato, la nostra musica, andiamo proprio indietro, è 1979,

0: Eccomi indietro col passato, sono qui.
1: Eccola
0: ciao a
1: lì.
0: Tutti, buona giornata. Buon mercoledì, ciao tesoro.
1: Buongiorno.
0: Mio. Grande, grande. E una buona giornata a tutti. Questa è musica che non posso non mandare un messaggio. Cri, momento balletto, ciao.
1: Mi prende lo scioppone, allora non è più forte di lei. Allora ciao Gianina, buongiorno, benvenuta. Grande musica, ci sono gli estimatori. Maxi, c'è Belandi allora. Sheila and the Devotion, un bacione anche a Cri. Abbiamo riascoltato Spacer. Mancano 3 minuti alle 11.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: È il giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario. In questa fase è cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre. Ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3 composto da Gran Bretagna, Francia e Germania può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato

0: moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
3: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: nostri amici, vedi ad esempio Fabri che ci ascolta e manda una bella foto da Santa Margherita. Vai al Bel Santissimo di Saif, vai a vedere un po' se c'è in giro. Intanto buona mattina, noi continuiamo così, grazie ancora a tutti voi, siete con Paola fino alle 13, la nostra musica. Continuiamo con Maroon 5, questa Payphone.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.

questo è Payphone insieme a Maroon 5 su Radio City. Buona mattina. Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato di serie TV, ricordando le nostre serie preferite, di giochi, i giochi della nostra infanzia. Oggi parliamo di cartoni, anche perché oggi è un giorno importante. Allora, i 100 anni di Winnie the Pooh, meraviglioso, tenerissimo. Proprio il 14 ottobre 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele con la magliettina rossa, no? Nato dalla penna di Alan Alexander Mann. E dalle prime apparizioni letterarie alle avventure del bosco dei 100 acri, fra l'altro il bosco ispirato alla foresta di Ashton nel Sussex in Inghilterra, fino al successo, sappiamo, mondiale, internazionale, grazie agli adattamenti di Disney. La storia di Pooh ha attraversato letteralmente generazioni, diventando un simbolo della letteratura per l'infanzia, dell'immaginario collettivo. Quindi i peluche, i cartoni che abbiamo visto anche con i nostri figli, no? O rabbia. E poi gli altri personaggi sempre tenerissimi: Tigro, l'asinello I.O., Christopher Robin. Storie di bella amicizia, belle amicizie. Insomma, io penso che quasi tutti noi abbiamo in casa un peluche di Winnie the Pooh, proveniente da qualsiasi negozio, da Disney Lampari, da regali di compleanno. Quindi viva Winnie the Pooh, che è fantastico, bellissimo, tenerissimo.

grande voce di Anastacia con noi su Radio City, la sua Not the Kind. Buona mattina ancora, grazie. Allora, prima abbiamo parlato, vi ho parlato dei 100 anni, proprio oggi, il 14 ottobre 1926, pensate, usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele, quindi 100 anni di Winnie the Pooh. Verissimo, viva l'orsetto Winnie, così scrive Carla. Beh, sono quei cartoni di una tenerezza infinita, un po' come, io aggiungerei ad esempio, la Pemaia, è pazzesco, insomma, le cassette, le videocassette ancora viste con i nostri figli, appunto, della Pemaia. Poi parleremo, beh, insomma, elencheremo, dai, qualche cartone celebre, i nostri preferiti, poi sempre dipende dai gusti, però i più celebri, i più amati, non c'è una classifica ufficiale, però insomma i più amati sicuramente anche nel nostro paese. E ecco un'altra foto, anche tu Chiara, quindi Winnie proveniente da Disney Lamparie, beh, anche quello è un bel ricordo, un bel souvenir, no? Un bacio Chiara, saluto e abbraccio Barbara. E poi c'è Ele, Eleonora, buongiorno, ciao. Allora, direzione outlet oggi, quindi con la musica di Radio City, un bacione grande Ele, finalmente un giorno di pausa, un po' di riposino, fai un bel giro e fai buoni acquisti, ok? Ti voglio bene anch'io, grazie mille Eleonora, un grande abbraccio, buonissima giornata a te e a tutti voi.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Luci, freni,
3: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Mendes nella nostra mattinata su Radio City. Questa è Treat You Better, mamma mia, voglia di tenerezza questa mattina. Allora, vi racconterò dopo anche una storia di un cagnolino che segue fedelmente una postina da 10 anni. Insomma, i cani, la fedeltà, l'amore infinito. E nel frattempo parliamo appunto di cartoni. Abbiamo citato i 100 anni di Winnie the Pooh, bello, tenerissimo. Poi ad esempio l'Ape Maya, oltre ai classici Disney ovviamente. Poi ci sono insomma quelli anche più recenti. Ne parleremo intanto. Novità, ecco, proprio i sogni di un bambino, le ali, Max Pezzali.
1: Novità. Eravamo giovani.

0: nel cuore.
1: Un pochino malinconica questa canzone di Max Pezzali, però anche di speranza nei sogni di un bambino, continuare a credere nei propri sogni e quindi poi spiccare il volo con le ali. Le ali, infatti, il nuovo singolo di Max Pezzali che abbiamo riascoltato insieme, poi insomma chiaramente il docufilm Nord, Sud, Ovest, Est. Quasi le 11:30 adesso è l'ora della compilation 3 successi non stop. Si parte così da successo di Jessie J, questa è Price Tag.

0: c'è anche Ambretta con noi, ci ha raggiunto con il suo messaggio. Un abbraccio a te, buonissima giornata, buon lavoro. E poi c'è anche Livi. Ma cosa vedo? Ma cosa mi dici mai? Livi, buongiorno, benvenuta. Ciao tesoro, dice che nostalgia, ecco la nuova di Max, Max Pezzali, che abbiamo sentito prima. Sì, un pochino nostalgica, un pochino malinconica, però anche di speranze, i sogni a cui bisogna sempre credere. Ciao Livi, è sempre un piacere, fatti sentire ogni tanto. Un bacione grande a te. Intanto ultima canzone della compilation Gossip con Heavy Cross.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62, telefono 0131 229603. Intergea Service, ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirti.

Queste alibi, la canzone di Tananai Toki si rivede, eccolo qua. Lo abbiamo riascoltato insieme quest'oggi, insieme a voi, allora la nostra musica che suona e risuona al lavoro, nelle vostre case, in macchina, come Ele ad esempio. Livi, ancora ben trovata, un bacione grande a te, grazie, grazie anche ad Elisa. In diretta nel vento, attenzione, nel vento e dai campi sul trattore che sembra un'astronave abbiamo Christian. Buongiorno, ciao Cri. Buongiornissimo Paola, scrive al via la semina del grano, quindi vabbè, un lavoro importante. Un saluto a tutti gli agricoltori della provincia e a tutti voi speaker, grazie mille, un abbraccio grande, buon lavoro, tranchi tranchi, tanto è tutto automatizzato, no? Ma insomma il lavoro c'è, chiaramente buonissima giornata, Christian, tutti i tuoi colleghi, saluto e ringrazio ancora Ambretta, un bacio ragazzi, 11:44, continuiamo con Bruno Mars, questa è la sua Oh My Soul.

la sua paprika e c'è da spaziare quest'oggi, anche oggi, perché abbiamo parlato già di serie TV, di giochi dell'infanzia. Oggi parliamo di cartoni, vi ho parlato poco fa dei 100 anni, proprio oggi 100 anni di Winnie the Pooh, tenerissimo. Allora, qui si fanno dei nomi, ad esempio Corrado mi scrive i Simpson, assolutamente mitici Simpson. Massi giustamente dice gli antenati, andando un pochino indietro nel tempo, gli antenati, yabadabadu. Allora, quali sono i cartoni più amati? Non esiste una classifica ufficiale valida per tutti, ma alcuni cartoni sono entrati davvero davvero nella cultura pop italiana e vengono citati spesso come i più amati di sempre. Poi chiaramente ricordi, gusti personali, ovviamente anni diversi, insomma i grandi classici generazionali come Heidi ad esempio, Candy, poi l'Ape Maia l'abbiamo citata prima, e Mila e Shiro già abbastanza recenti, Dragon Ball, i Pokémon, i Cavalieri dello Zodiaco, i Simpson, eccoli qua. E poi ci sono i classici americani più popolari, andando indietro, Tom e Jerry, Scooby-Doo, gli antenati, appunto i Flintstones, e tra i bambini di oggi poi Peppa Pig, Masha e Orso, SpongeBob, insomma c'è da spaziare veramente all'infinito tutti i cartoni che abbiamo seguito, oltre, dicevo prima, anche ai classici Disney, quelli veramente vecchissimi, dagli Aristogatti eccetera, insomma sappiamo i filmoni, quelli classici meravigliosi, immortali. Siena Spyro, questa è Great Expectation.

poi facciamo dei nomi. Allora Fabio dice: Nico va matto per Willy Coyote. Willy Peyote, no, no, quello è cantante. Willy Coyote è assolutamente vero, vero. E Gianna aggiunge giustamente: Braccio di Ferro, come non dimenticare, non citare Braccio di Ferro e Braccobaldo Show. E questo è, insomma, io lo ricordo bene. Andiamo un pochino indietro negli anni ancora. Braccobaldo Show, assolutamente. Grazie a voi, adesso dal passato, sempre passato, questa volta anni 80, Philip Bailey, Phil Collins.

0: Di Viva Phil Collins, in questo caso con Philip Bailey dal 1984, pezzone successone questa Easy Lover. Si parla di cartoni, questa mattina arrivano ancora le vostre risposte. Siamo partiti dal fatto che oggi si festeggia questo anniversario, i 100 anni di Winnie the Pooh. Allora, Braccobaldo, mamma mia, i fumetti in TV, aggiungo Super Gulp, andiamo un po' indietro negli anni. Giorgino ancora aggiunge arriba riba Speedy Gonzales, è vero Speedy Gonzales, verissimo. Io ricordo molto bene Candy Candy, così dice Max, sarò malato, ma no, ma perché mai? Vuoi farci credere che sei un pochino più giovane forse? Candy Candy che abbiamo citato assolutamente ci sta forse nel podio, ecco. Grazie ancora a tutti, intanto manca un minuto alle 12, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di una 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo.

0: su Radio City. Allora, e arrivano ancora le vostre risposte. Ad esempio Ari dice Kiss Me Licia. E beh, poi andiamo indietro nel tempo. No Max, tranquillo, Candy Candy va benissimo, eh. Poi un po' come con la musica, no? Ricordi lontani, le emozioni legate all'infanzia, ma non soltanto, i cartoni che vediamo anche, magari abbiamo visto insieme ai nostri figli. Il messaggio di Patri dice: buongiorno Paola e voi della radio, i miei cartoni preferiti i Flintstones, quindi gli Abadabadoo, chiaramente appunto gli antenati, poi Popeye, quindi Braccio di Ferro, bei ricordi, belle storie divertenti, ma sì, dai, si scherza un po' e ci tuffiamo nel passato con questi nomi. Ho citato anche Super Gulp, fumetti in TV. Ok, buona giornata a tutti dalla Patri, grazie mille, un abbraccio a voi. Siete con Paola fino alle 13, così apriamo una nuova ora insieme. C'è anche Peggy Gou, uno dei successi della scorsa, ormai bisogna dire scorsa estate, questa è la sua Oh Man.
1: Mari di Novi Ligure, I love Radio City.

Men. Allora, 12:09, possiamo dire l'ora dell'aperitivo. Qualcuno, attenzione, qualcuno ha rubato una bella quantità, una grande quantità di spritz a Venezia. Poi ne parliamo. Io avrei dei sospetti tra alcuni di voi. Ari, sei stata tu. Allora, buon aperitivo a tutti se potete in questi minuti. Allora, dove siamo rimasti? Ah, saluto ancora Barbara e poi vi racconto questa storia bellissima di questo cagnolino che accompagna una postina da 10 anni. C'è anche il video della loro routine, che è tenerissimo ovviamente. Un cagnolino di 11 anni che da circa 10 accompagna ogni giorno una portalettere di nome Marlene nella cittadina brasiliana di Parai. Tutto è iniziato da un incontro casuale. Il cane ha iniziato a seguire la postina durante il suo giro e col tempo questa abitudine è diventata una vera routine quotidiana. Quindi ogni mattina, quindi abitudinari, ogni mattina raggiunge l'ufficio postale, aspetta Marlene e la segue lungo tutto il percorso delle consegne. Il legame tra i due? Beh, così forte che il cane si presenta alle poste piccino, anche quando la portalettere è in ferie nei giorni di riposo, cercandola all'interno dell'edificio prima di poi, insomma, tornarsene a casa, ecco, tornare a casa. Per omaggiare questa amicizia speciale, la famiglia di Marlene gli ha regalato una piccola uniforme da postino, diventata, beh, ovviamente direi virale sui social, quindi fedeltà assoluta, quindi questo compagno è piacevolissimo, tenerissimo, una tenera storia di amicizia e di fedeltà. Succede in Brasile, appunto, il cagnolino che accompagna una postina da 10 anni, lui puntualissimo, quindi siamo sicuri che le arrivino lettere, cartoline eccetera, fedelissimo compagno. 12:10, buona giornata ancora, siete su Radio City, solo grandi successi. Ritroviamo anche Ed Sheeran con Khalid, questa è Beautiful People.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: E questa è la nuova canzone di Sfera Ebbasta su Radio City, Lontano Lontano, 12:17. Grazie ancora, perché lo sapevo, non ne usciamo, scateniamo l'inferno, quindi grazie a tutti per i messaggi che state inviando. Allora, oggi celebriamo i 100 anni di Winnie the Pooh, arrivano anche le GIF, grazie Livi, e anche lei dice, beh, adoriamo tutti quei personaggi, a partire dallo stesso Winnie, rabbia, tigro, il cervello in fiamme, era un genio, fantastici, bellissimi, tenerissimi. Poi è arrivata anche Barbara, che ne cita veramente tantissimi, ad esempio lei dice numeri uno Candy, Lady Oscar, Heidi, cita anche la Pemaia, poi Anna dai capelli rossi, è vero, e poi c'è stata l'era di Mazinga, Goldrake, chi più ne ha più ne metta, veramente un elenco infinito, da quando eravamo piccoli noi fino alle giovani generazioni, ai bimbi di oggi. Abbiamo già citato alcuni nomi, Peppa Pig, no? Su tutti. Continuiamo con Eagle Eye Cherry su Radio City, Save Tonight.

0: Love Radio City.
1: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
2: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
6: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

coincidenze, sì, coincidenze. Questo è Candy di Robbie Williams. Abbiamo parlato e parliamo ancora di cartoni questa mattina. Candy, no, questo è soltanto Candy. Allora, mi mettete alla prova appunto con i ricordi, insomma, i cartoni che hanno accompagnato tutte le nostre vite. Ad esempio, Carla dice: Die Tarn, quando ero piccola ero follemente innamorata di Banjo, ma sai che mi manca, e quindi sono andata un attimo a studiare. Guardavo Banjo, il protagonista della serie, un giovane eccentrico milionario che combatte contro i meganoidi. Hai capito? Non si finisce mai di imparare. Questo mi manca, scusa. Questo è il messaggio di Carla. Grazie a tutti. Adesso novità, torniamo alla musica. C'è Marco Mengoni, lo ascoltiamo in questi giorni. Nuova canzone, Giornate Perse.

Pink Pony Club, questa che è stata veramente un grande grande successo, la canzone di Chaperon, vero vero, insieme a voi. Allora, un tuffo nel passato, nei ricordi questa mattina. Adesso andiamo a Venezia, dove è in azione il ladro o la ladra di spritz. Ruba soltanto gli ingredienti per preparare il famoso cocktail, hai capito? Quindi intrusione nella notte tra domenica e lunedì scorso in un ristorante di Campo Santa Margherita, e spariti il fondo casa, ma poca roba e una decina di bottiglie per preparare. Hai capito? Buon gustai. Un insolito furto, se vogliamo, perché vini e liquori, anche pregiati, immaginiamo, restano lì, restano sugli scaffali, ma Aperol e Campari via tutti, quindi spariscono quasi tutti. Scelte con cura le bottiglie da portare via, puntando soltanto sugli ingredienti del celebre aperitivo venezuelano.

anziano. E quindi danni per quasi 1.000 euro, pochi soldi in cassa, dicevamo, ma tutti gli ingredienti per lo spritz. Fortunatamente il ladro non ha spaccato vetrine o altro. Dovremo però sostituire la porta d'ingresso, così ha detto il titolare, e magari anche mettere un sistema d'allarme contro il ladro di spritz in azione. Quindi ha portato via tutte le bottiglie di Aperol Campari. È una festa, avrà dovuto organizzare una festa. Che con noi c'è The Bowser.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Parlare d'amore, l'abbiamo cantata insieme a loro, Saif con Bresh, in diretta dagli studi di Radio City, anche noi in accappatoio. No, no, che figura. No, state attenti quando fate le call, pensate, considerate sempre la telecamera accesa. Intanto vicine alle 13, continuiamo con One Republic. Manu.

amici e amiche stacanoviste, c'è la super nonna Sandra da turno del mattino, del pomeriggio. Baci a te, benvenuta ancora. Martin Garrix, YouTube con Fireflies, dal passato Jennifer Walls e Bill Medley.

0: altro giro di ricordi, Back e Flash, un ballo travolgente e indimenticabile come il film Dirty Dancing, naturalmente The Time of My Life. Qua ci salutiamo, grazie a tutti, buon appetito, passate una buonissima giornata, buon mercoledì con la nostra musica, tra poco Renzo, ci risentiamo se volete domani mattina, vi aspetto alle 10, baci, grazie da Paola, intanto le news sono le 13 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una mini car responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega.

0: punta può sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Dal 14 al 18 ottobre, preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: me la stavo anche ballando. Il disco di Madonna che apre il nostro appuntamento. Buon mercoledì pomeriggio. Come va, ragazzi, in questa pausa pranzo tra le 13 e le 16? In mia compagnia, insieme a Renzo Cone, anche oggi un sacco di bella musica, le novità, come sempre, che trovate anche, se volete, se siete curiosi, sul nostro sito web radiocity.it. La prima è dell'Imagine Dragons.
1: Ciao, sono Enza da Tortona. I love Radio City.

gli Imagine Dragons aprono insomma il nostro appuntamento. Ah, ma allora ci siete, ragazzi, stavo già leggendo i vostri messaggi. Ciao Lu, buon pomeriggio e buon appetito, insomma, in questa questo range di, insomma, di orario in cui uno, insomma, fa la pausa a pranzo. Ciao ragazzi. Allora, tra poco novità, ma noi torniamo a casa nostra, i nostri cantanti italiani. C'è il nuovo singolo di Ernia, Dedica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifico.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
3: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04 fabrizioremotti.eu.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

13. Allora, siamo anche pronti per regalarvi la City Compilation, tre successi che ritroveremo senza alcun tipo di introduzione tra pochissimo. Prima però c'è una delle nostre novità in rotazione, ritroviamo il disco di Jovanotti insieme a Samurai J.

0: Fantastica.
1: Giovanotti con Samurai J, collaborazione nata da poco. Compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. Il primo è di The Weeknd del 2021.

0: Brief dal passato, c'era anche Sombre in apertura, un successo di The Weeknd.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 22 9603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 22 9603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.

0: Benson Boone che sta preparando i suoi live per il prossimo anno, il 2027, tantissime date che ovviamente terremo d'occhio perché pian piano si stanno aggiornando anche sul sito ufficiale appunto di Benson Boone. Tanto noi ritroviamo la musica italiana, anzi una collaborazione che è stata una delle nostre novità, Julie insieme a Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Houdini, Dua Lipa. Tanti progetti anche per il prossimo anno, anche per lei. La rivedremo forse al Festival di Sanremo, vedremo, dai. Allora, tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione e ricorderemo anche un successo dal passato. Lo faremo con l'appuntamento che si chiama Radio City Story. Ma prima loro, le Cat's Eye.

0: passato, dall'86 li abbiamo ritrovati in Radio City Story. Abbiamo intanto raggiunto le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i due il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. Un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività alla

0: Guardia, benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: I BTS li abbiamo ritrovati dal 2020 con questo successo. Loro continuano ovviamente il grande, insomma, ritorno sulle scene musicali, come sapete, dopo il completamento del servizio militare, con anche una serie di live. Insomma, sono tornati belli carichi questi ragazzi. Hanno però fatto una dichiarazione che, insomma, il gruppo ha annunciato ufficialmente che non invierà alcuna candidatura per il Grammy Awards 2027, prendendo, insomma, una posizione critica nei confronti delle nuove categorie introdotte, insomma, recentemente per quanto riguarda i generi musicali. Insomma, è una scelta loro personale, va bene. Noi intanto tra poco ritroveremo un'altra novità in rotazione. Ancora buon pomeriggio, il suono dei grandi successi insieme a Renzo sino alle ore 16. C'è anche il singolo di Chris The Siren, di lo ritroviamo qua su Radio City.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Bormida e I love Radio City.

Pink insieme a Nate Rush qui su Radio City, tornati indietro nel 2013 se non sbaglio. Allora, un po' di saluti. Angela, c'è anche Miriam che ci raggiunge da Ovada. Ciao, buon pomeriggio anche a te. E intanto ritroviamo una ex novità, il singolo che incominciamo anche lei conoscerla con questa bella canzone, si chiama Adela.

0: sessi. I love Radio City.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto, alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

Qua si faceva chiamare ancora Miley Cyrus. L'abbiamo trovato con questo successo del 2020, Midnight Sky. C'è un'altra novità, tutta italiana. Biagio Antonacci insieme a Saif.

Miles Smith, abbiamo ritrovato 14:30. Saluto anche a chi ci ascolta dalla propria autovettura, che è in viaggio in questo momento, anche per motivi di lavoro, ovviamente. Poi diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico. Vi aggiorneremo tra non molto. Torniamo alla musica a casa nostra. Un'altra collaborazione, anzi loro in realtà sono anche in tour insieme. Sto parlando di Marracash insieme a Guè.

0: dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300 laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Mahmood, l'abbiamo ritrovato dal 2024 e tra pochissimo invece un'altra bella canzone dal passato. Intanto volevo farvi ascoltare lei, una voce incredibile. Incominciamo a conoscerla con i primi singoli anche dal suo progetto che ha già alle spalle. Si chiama Olivia Dean, la ritroviamo con Baby Steps.

Get Lucky, Daft Punk con la collaborazione di Pharrell Williams e Nile Rodgers. 10 minuti alle 3 del pomeriggio. Anche per quanto riguarda Achille Lauro, il tour 2027 è già pronto, esattamente si chiama il tour Per Sempre Noi, e ovviamente lo rivedremo e lo risentiremo il prossimo anno, quando poi insomma ci saranno anche nuovi progetti per lui. Oggi lo ritroviamo con il nuovo lavoro, La Casa degli Angeli.

0: Never End the Story, la canzone che abbiamo trovato dal 1984, l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è

0: termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei e ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo Puma certificata Ford Approved, tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Mr. Fabi Fibra, che ritroviamo spesso anche in collaborazioni con altri cantanti, in questo caso con loro, i Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme. Dal passato, Kylie Minogue.
1: Ciao, sono Adriano di Trisobbio, I Love Radio City.

Paparazzi Cremonini qua su Radio City. Tra poco, insomma, tra qualche giorno, se non sbaglio, uscirà proprio il suo decimo album in studio, il 23 di ottobre, quindi insomma veramente una manciata di giorni, poi avremo modo anche di sentire altre tracce. L'album è stato registrato a Londra, è uno studio 13 se non sbaglio, ma soprattutto è stato registrato senza il digitale, cioè un album praticamente autentico, è proprio stato suonato e soprattutto non è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, eccolo. Lo ha sottolineato più volte Cremonini, quindi è un album veramente da sentire, da ascoltare e soprattutto sentirlo in live. Si sta preparando per il tour 2027, ma avremo modo di vederlo prima a novembre, sarà ad Ancona e poi tante altre date, Bologna, Torino nel mese di dicembre e poi entro la fine dell'anno sarà a Milano all'Unipol, attesissimo.

0: Love Radio City.
1: I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Luci, freni.
4: A posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico.
4: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora, scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

Il disco di Gautier insieme a Kimbra ci hanno fatto divertire nell'estate 2012, li abbiamo ritrovati qui su Radio City. Ciao anche a Matteo che ci ha raggiunto prima al 333-46-35873. Vi regalo la compilation, ma prima un'altra novità, c'è il singolo di Taylor Swift. Novità.

Taylor Swift l'abbiamo ritrovata tra le nostre novità. Dai, City Compilation, mettiamoci comodi. Parte però con una canzone del 2021 molto bella che ci ha fatto ballare all'epoca, il singolo di Ed Sheeran.

0: Annie Lennox a chiudere la City Compilation, He Go, e siamo partiti con una canzone dal passato di Ed Sheeran.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62, telefono 0131 229603. Intergea Service, ci prendiamo cura della tua automobile.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

si intitola Amica, è la collaborazione tra Annalisa e Madame. Le abbiamo ritrovati quasi, insomma, in chiusura del nostro appuntamento. Ci avviciniamo appunto alle 16. Nei prossimi minuti invece ci sono loro che fanno, ci fanno compagnia con questo successo che ha già qualche annetto alle spalle. 2022, i Maneskin.

0: romantica.
1: Elisa, pochi minuti alle 16, noi torniamo nel nostro archivio per qualche istante. Lo facciamo con Tina Turner.

0: Dalla redazione da Francesca Balestrieri, sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis, Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno del WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
5: Dal 14 al 18 ottobre, preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Katy Perry con Roar. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao da parte di Paolo Zangari. Naturalmente abbiamo salutato Renzo pochi minuti fa ed eccoci qui al timone della nostra nave, pronti per salpare, per arrivare fino alle 18 in vostra compagnia. E lo facciamo con Peggy Go. Arriva Oh Man.
1: Ciao, sono Maria di Novi Ligure. I love Radio City.

Freaky Go, Ira Star su Radio City. Ma che bello questo pomeriggio di mercoledì 14 di ottobre. C'è il sole, sì, vabbè, fa freschino, ma è normale, voglio dire, ragazzi. Non siamo più abituati al freschino, ma neanche più di tanto. Ieri, ad esempio, mi dicono che a Genova c'era assolutamente un clima più che mite, quasi da maniche corte. E quindi, voglio dire, tutto poco normale, decisamente poco normale. Va bene, siamo in autunno, ci sono i colori dell'autunno e ci sono anche un sacco di cose buone da mangiare, naturalmente le castagne, il tartufo, quante cose buone che ci attendono durante i mesi autunnali. Ogni stagione ha delle cose positive, questo è assolutamente in dubbio, ma in giornate come questa di mercoledì 14, con questo clima che c'è, con questo sole, almeno qui dalle nostre parti, verrebbe proprio voglia di mollare tutto e andare a fare un giro. Non si può perché siamo impegnati al lavoro, ma per coloro che hanno un pochino di tempo libero, magari un bel giro, ad esempio qui in provincia di Alessandria, lo dico perché è vicino a noi, ma anche per gli altri che ci ascoltano da lontano, che potrebbero magari decidere di venirci a trovare in un weekend, un bel giro tra le colline del Gavi, ad esempio, potrebbe essere consigliato. Facciamo anche il merendino, una sosta in cantina, semplicemente un agriturismo per un bicchiere di bianco, che non guasta mai, eh? Che ne dite?

0: down here.
1: Questa è Lene Mavlin, saluto Francescone, ciao Francesco, e anche Daniela naturalmente insieme ci mandano il loro saluto, consigliatissimo dice, il giro sulle colline del Gaddi e naturalmente anche il bicchierino di bianco che non guasta mai in questi casi. Parliamo di meteo.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore con solo innocue velature di passaggio ed ampie schiarite. Contesto climatico che sarà piacevole con temperature massime intorno ai 22-23 gradi in Liguria, 20-21 gradi invece sul Piemonte. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature minime frizzanti, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Luci, freni,
9: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico.
9: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
11: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
15: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Prayer in Sea, la canzone che abbiamo riascoltato. Su Sky c'è Nord Sud Ovest Est, la seconda parte della storia incredibile degli 883. Presto però, insomma, tra qualche mese sarà possibile vederla anche su altra piattaforma.
1: Novità. Eravamo giovani.

Max Pezzali. Ho avuto la fortuna di vedere il suo concerto recentemente, proprio durante l'estate. Sempre uno spettacolo poter cantare e riascoltare i grandi successi degli 883. Questa volta naturalmente stiamo però parlando del nuovo singolo di Max che si chiama Le Ali.

0: bella vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango, questo duetto che sta avendo davvero molto successo. Ed eccoci qui pronti a scaldare il nostro pomeriggio di questo mercoledì 14 ottobre. Lo facciamo saltando al ritmo del Rock the News. Questa è Uprising.

0: Uprising. I Muse, che hanno pubblicato il loro decimo album in studio il 26 giugno di quest'anno, un album che ruota intorno ai temi dello spazio, dei misteri cosmici e del futuro dell'umanità. Insomma, ci sarebbe di che parlare anche a lungo. The Wow Signal è il nuovo album dei Muse, ma li abbiamo riascoltati con un successo del 2009.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Don't you worry, the Black Eyed Peas con la Shaki e con David Guetta. Questo è veramente un inno all'ottimismo, alla resilienza. Il messaggio fondamentalmente era chiuso proprio nel ritornello che dice don't you worry, non preoccuparti, andrà tutto bene. Noi speriamo, una volta si diceva canta che ti passa, in questo caso cantiamo e balliamo anche riascoltando Black Eyed Peas. E adesso c'è una canzone di Safe nel pomeriggio di Radio City, lo ritroviamo con Parlar d'amore. Che bella!

E io ricordo i testi delle canzoni, Sophie and the Giants, We Own the Night, il disco che abbiamo riascoltato, e adesso ancora uno e poi saremo con l'appuntamento dedicato alla storia della musica. E che storia! Ancora una volta andremo a riascoltare un grande classico che torna qui su Radio City. Prima di pausa, Lost Myself.

in pausa. Lose Myself. Ritorno all'appuntamento con Radio City Story. Stiamo per riascoltare un esordiente, sì, ma del 1983 però, un esordiente che si chiama Paul Young, che pubblicò nel luglio di quell'anno un album dal titolo No Parley che divenne un enorme successo. La cosa curiosa è che al suo interno ci sono diverse cover più che altro. Però questa è veramente una che non abbiamo mai dimenticato.

0: Wherever I Lay My Hat di Come Back and Stay di Lowell Tears Us Apart, che vi dicevo poco fa, in alcuni casi erano cover, appunto l'ultima dei Joy Division, e poi c'era Wherever I Lay My Hat, un'altra grandissima cover, un capolavoro incluso nel disco No Parlé. Bene, abbiamo chiuso la parentesi Radio City Story, abbiamo anche raggiunto le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le 2 persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2 che hanno precedenti per furto insieme sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa. Si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
5: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
7: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
8: Ogni giorno.

0: Cituria. Con Madonna siamo ritornati insieme. Il 17:08. Abbiamo lasciato le nostre spalle l'appuntamento con le informazioni e diamo ora inizio alla nostra seconda ora insieme. Ciao ancora da parte di Paolo Zangani, sino alle 18 con voi. Parleremo anche della città dove si può vivere meglio in Italia. Beh, poi naturalmente ci sono delle contraddizioni, ma ve ne parlerò. È stata stilata una classifica, ve ne parlerò strada facendo. Ora ritroviamo Charlie Puth e Selena Gomez.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

Don't Talk Anymore. Salve Putti e Selena Gomez. Sono molti i fattori che ci possono far considerare più allettante una città di un'altra, parlo del viverci naturalmente. Beh, non significa in effetti guardare solamente gli stipendi, la ricchezza prodotta da una singola città, ed è per questo che nasce il report Dove e perché si vive meglio in Italia, si chiama proprio così. Lo Smart City Index, realizzato dal centro di ricerca divulgativo della Rome Business School, che è in definitiva confrontato i principali capoluoghi italiani, valutando 6 aspetti come economia, governance, mobilità, ambiente, insomma il capitale umano e poi la qualità della vita complessiva. L'obiettivo era individuare le città dove il benessere complessivo dei residenti è più elevato, quindi non semplicemente quelle più ricche o tecnologiche, altrimenti da quel punto di vista magari non ci sarebbe stata storia in alcuni casi. Bene, la classifica è molto interessante perché la città numero 1 per la qualità complessiva della vita è Trento, vincitrice grazie all'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. E noi, devo dirlo, io sono stato a Trento e conosco diversi trentini, lì la qualità della vita effettivamente è piuttosto alta, poi può piacere o non piacere, ma la qualità è buona. Aosta un po' mi sorprende, numero 2, eccelle soprattutto per mobilità e sostenibilità ambientale, e da questo punto di vista anche lì non si può dire nulla per la sostenibilità ambientale. Il clima invece un po' così. Bologna, numero 3 forte per istruzione, è la capitale dell'università in generale, capitale umano e servizi digitali pubblici la rendono la numero 3 in Italia. Poi ci avviciniamo a noi, alle regioni coperte dal nostro segnale che sono Piemonte, Liguria e Lombardia, e troviamo Genova al quarto posto. Non è indicato il punteggio complessivo, ma risulta la migliore nella categoria living, cioè la qualità della vita quotidiana in generale. Milano, numero 5, la grande metropoli milanese, e poi al numero 11, molto molto molto dopo, troviamo il capoluogo piemontese, cioè Torino.

dispiace per ultimo, ma Roma è nella classifica delle città dove si vive meglio dodicesima, quindi decisamente molto molto molto più giù. Ciao Roberto che mi scrive: Vibo Valencia, no anzi Pizzo Calabro, sì, mi scrive esattamente così, e lo saluto, lo ringrazio naturalmente per questa sua testimonianza. Tra l'altro si parlava solo di capoluoghi, comunque io sono stato a Reggio Calabria lo scorso anno, c'è un lungomare che non mi aspettavo, veramente bellissimo, con una vista sulla Sicilia, sull'Etna, che è fantastica, quindi bei posti anche quelli.

Future Aids, This Your Children Will Be Next, Manic Street Preachers, grande canzone del 1998. Maurizio mi scrive da Milano, ciao Maurizio, dice non pensavo che Milano fosse così in alto come qualità della vita complessiva. Beh sì, ci sono un sacco di cose positive anche nel capoluogo lombardo e le conosciamo bene.

0: Love Radio City.
1: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
2: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
1: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
2: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Marco Mengoni con Giornate Perse. Questa è la sua nuova canzone che lo riporta ancora una volta in programmazione su Radio City ed è destinato certamente a salire sempre di più nella rotazione dei grandi successi che poi naturalmente vengono determinati esclusivamente da voi, dalle vostre preferenze. Ora c'è la compilation, 3 hit arrivano senza alcuna interruzione.

0: My Life, la versione dei No Doubt di questo grande successo dei Total che chiude l'appuntamento con la City Compilation prima Somber. Il Pop Disco Machine con Kungs in apertura, il prossimo giro con la compilation come sempre tra meno di due ore.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 2296 03. Ci trovi in via Galimberti 62, telefono 0131 229603. Intergea Service, ci prendiamo cura della tua automobile.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Soul con Bruno Mars. Sono le 17:49, buona serata amici, stiamo volgendo ormai al termine di questo nostro pomeriggio insieme, abbiamo ancora due canzoni e poi un altro appuntamento con una chicca del passato, ovvero con Radio City Story. Questa è Elodie, Andromeda.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa

Miley ha cancellato il cognome, basta Cyrus, via, ciao Cyrus. Succede, uno si sveglia la mattina e dice da domani basta, mi faccio chiamare solo per noi, ciao. Best Persuaders con Miley, arriviamo al momento dedicato alla storia della musica. È sempre un piacere andare a riscoprire quelli che sono successi indimenticabili che hanno fatto parte della storia della musica, sì, ma anche della storia della nostra radio che vi accompagna ormai da 50 anni, dal 1976, niente di meno. E questa è una canzone che è stata pubblicata pochi anni dopo, nel 1979. Arrivano i Police, Message in a Bottle.

0: bottiglia, un SOS che ha fatto veramente tantissima strada dal 1979 ad oggi con i Police, che chiudono il nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per l'attenzione, ci risentiamo domani se vi va naturalmente. Sarò qui con voi tra le 16 e le 18, ora vi lascio prima con le informazioni e poi con Valeria. Grazie a tutti, ciao, a domani, le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da...

0: E segnale. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Girls Like You, i Maroon 5 con Cardi B dal 2018 aprono questa nostra prima ora insieme. Ciao a tutti, buonasera, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno fino alle 20 anche con Criste Sarandi e Good Old Days.
1: Ciao, sono Daniela di Acqui Terme, I Love Radio City.

All Days. Sono le 18:12 qui su Radio City, mercoledì, quindi vuol dire giro di boa della settimana, andiamo sempre di più verso il weekend. Comunque, sempre che andando verso il weekend, ogni sera, se Dio vuole, si va a dormire, si cominciano la fase, no, del sonno, cominci o leggendo un libro oppure scrollando un po' sui social, poi chiudi tutto, chiudi gli occhi e ti vengono in mente tipo le figuracce, la figuraccia che hai fatto 7 miliardi di anni fa. Non so se vi capita, a me capita o di ricordarmi figuracce, oppure se è un sonno veramente assurdo, mi ricordo manco come mi chiamo, oppure quella risposta che potevo dare a un litigio, una discussione di 3 anni fa. Ecco, perché ci capitano queste cose? Perché? No, quindi luci spente, telefono sul comodino, occhi chiusi, bam! Come un orologio svizzero, quella figura, avete capito? Di anni fa, frase sbagliata, gaff davanti a tutti. Ebbene, la neuroscienza ha dato una risposta, in particolar modo Eus van Someren, appunto ripreso dal Cordis, il portale della Commissione Europea dedicato alla ricerca scientifica, che ha raccontato del perché tutto ciò accade. Quindi ci ritroviamo in un mood non tanto bello, dormi? No, ecco, anche 24K Golden con Ian Dior, Mood. Why you always-

0: Infotraffico.
1: Ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, perdita di carico tra allacciamento interconnessione A21 e svincolo Brescia-Ovest in direzione Milano. Sulla 7, Milano-Genova, code causa lavori tra svincolo Ronco-Scrivia e svincolo Busalla in direzione Genova. Sulla 8, Milano-Varese, code a tratti tra svincolo Lainate e svincolo Busto Arsizio in direzione Varese. Continuiamo sulla 10, Genova-Ventimiglia, materiali dispersi a svincolo Imperia Est. Sulla 12, Genova-Rosignano, perdita di carico tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione Genova. Sulla 21, Torino-Brescia, veicolo in avaria, svincolo Alessandria Est in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26, Genova-Gravellona-Toce, personale su strada, causa lavori, tra svincolo Carpugnino e svincolo Baveno in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Jason Derulo con Take You Dancing. Novità quella di Jovanotti con Samurai J, il titolo Le foglie di te oppure di te. Non so, decidete voi.

0: Dance, 18:34. Se vi siete collegati ora, noi stiamo parlando del perché, no? Quando andiamo a dormire, spesso e volentieri ci tornano in mente tipo di una figuraccia fatta nel 2010, no? Negli anni 90, piuttosto che altri anni. Esiste questa cosa, vi capita, no? Quindi luci spente, che bello, adesso dormo. No, il tuo cervello decide di farti un film sulle figuracce brutte fatte durante gli anni. Ecco, c'è una risposta perché, secondo il neuroscienziato Eus Van Someren, il sonno aiuta il cervello a elaborare chiaramente le emozioni, no? E un episodio imbarazzante viene percepito un po' come meno intenso la mattina successiva rispetto alla sera, un po' come i sogni, cioè nel senso di notte ti sembrano, poi ti svegli e dici ok, no, per fortuna stavo sognando. Ecco, per questo quando siamo a letto certi ricordi possono ritornarci in mente, no? Possono riaffiorare, e il cervello non è che ci sta tormentando, no? Cerca di rielaborarli. Infatti ci sono anche dei ricercatori, si chiamano Søren Krak e Friedrich Paulus dell'Università di Lubecca, che hanno mostrato che cosa? Che l'imbarazzo coinvolge delle aree del nostro cervello che sono associate anche alla percezione del dolore sociale, no? E anche fisico. E quindi ecco perché una figuraccia di anni fa può farci ancora, tra virgolette, male. Però dicono gli esperti che è un processo normale, bisogna cercare di osservare questi ricordi con distacco, però insomma devono fare il loro corso, dobbiamo farli fare il loro corso così che il nostro cervello li rielabori, quindi gradualmente il peso emotivo si ridurrà. Ma mi vengono comunque in mente quelle di 15 anni fa, Cernia con Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Era Mai Smith con Nice to Meet You. Nel caso fosse la prima volta che capitate qui su Radio City, intanto vi tendo la mano, piacere di conoscervi. Io sono Valeria Ferrari, vi sto accompagnando per queste due orette. Stiamo parlando del perché succede. Prima, perché le figuracce tornano a bussare alla porticina del nostro cervello proprio prima di dormire. E adesso invece parliamo del perché le risposte perfette di una discussione arrivano sempre dopo. Non so se vi capita, siete lì sotto la doccia e poi ecco, dovevo rispondere in quel modo. Allora, succede che quando siamo sotto stress prende il sopravvento l'amigdala, che sarebbe quell'aretta che gestisce le emozioni, no? In quel momento non è che il cervello si va a concentrare su la discussione, sulla minaccia, diciamo, percepita. E quindi lì il cervello va un attimo in crisi. Per questo, durante una lite, un confronto, facciamo un po' più fatica, no? A trovare delle parole meno brillanti. Però c'è una buona notizia, è che non è un difetto, è proprio un meccanismo evolutivo, no? Ci sono delle fonti, degli studi di Amy Arnsten, appunto psicologa, sul rapporto tra stress e corteccia prefrontale, anche delle ricerche di Daniel Salzman e Stefano Fusi sulle interazioni, che spiegano proprio quanto accade in questo caso. Vabbè, ragazzi, come dice Olivia Dean all'interno di questo suo singolo, Baby Steps, passo passetto, piccolini passi, così, e arriviamo tranquillamente alla risposta perfetta. Le 18:52 su Radio City.

0: Nel frattempo si sono fatte le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Onestamente, una di quelle canzoni che mi è entrata praticamente da subito in testa, la sua memoria. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari era Goya ad aprire questa nostra seconda ora insieme. C'è anche Sam Smith, I'm Not the Only One.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

0: Era il 2018 con All I Am, tutto ciò che sono in questo momento, tutto il mio essere, tutta la mia persona è completamente affamata. Voi a che punto siete? State già andando a mangiare? State tornando a casa adesso? State spadellando? Cosa mangiate? Cosa fate di buono? C'è una fame veramente assurda, infatti serenamente ci dirigiamo verso l'ora di cena con Julie e Bresh alle 19:16 minuti. Questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie con Bresh serenamente, infatti tra pochissimo, subito dopo Will Smith con Wild Wild West, i nostri amici di Trebi Meteo che ci raccontano le previsioni per i prossimi giorni.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore, con solo innocue velature di passaggio ed ampie schiarite. Contesto climatico che sarà piacevole, con temperature massime intorno ai 22-23 gradi in Liguria, 20-21 gradi invece sul Piemonte. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, temperature minime frizzanti, il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
5: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
7: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
6: Domani chiamo.
5: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
7: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: Luci, freni,
9: a posto.
8: Motore, pneumatici, gas di scarico,
9: tutto a posto. Alla prossima revisione.
10: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.

Era Giorgia con Parafulmini alle 19:33 minuti. Nella novità c'è chi sta già preparando da cena il doc, il nostro vet Marco. Stasera comunque maccheroni alla matriciana, no? Adesso io mi mangio il microfono. Buon appetito a tutti. C'è anche la compilation Benson Boone.

0: Mary J. Blige con You Do One in chiusura di questa nostra compilation. Intanto i vostri messaggi al 333 463 5873. C'è anche Christian, prima ho detto ragazzi io tra poco mi mangio il microfono, infatti scrive: ciao Valeria, io sono ancora a lavoro però a casa la mia dolce metà sta preparando risotto ai porcini, e già qua partiamo proprio alla stragrande. Di secondo, scaloppine al vino bianco e patate al forno, e sotto in maiuscolo l'adoro. E te credo, Crim, cioè questo è una cena da re. Buona cena a tutti, buon appetito.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

con End of an Era alle 19:49 minuti. Non è la fine di un'era, è quasi la fine di questa nostra seconda ora insieme, ma ad animarla ci sono le Kezai con la loro Animal qui su Radio City.

Le Cat's Eye con Animal, le 19:52 minuti qui su Radio City, quasi addirittura di arrivo di questa nostra seconda ora. C'è anche Achille Lauro, prima del nostro City Story è la città degli angeli qui su Radio City. Ah, la città degli angeli, fatta di zucchero filato, questo, quella, niente, troppa fame ragazzi, non ce la posso fare più, mangio davvero il microfono a sto giro. Angeli.

con La città degli angeli. Sono le 19:56 minuti e c'è il City Story della nostra seconda ora. In Excess con New Sensation dall'87.

0: 1987 con gli In Excess, New Sensation. Il nostro City Story di chiusura delle due ore, noi ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, la linea va adesso alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Vi saluto e vi abbraccio, a domani. Pochi secondi alle 20.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I due hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Scarica gratis le app-

0: Franci Ford è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto.
3: Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare. Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
0: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: successi.
1: I Love Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Radio City.
3: Non stop.
2: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio City, solo grandi successi.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.